0: d'attempio
1: la prevesi ogni festa
0: la sua dimora in un remoto palè
1: misterioso

credo innocente, alza la suave pelle. Da ogni fibra, già sen fu con le forze.

aprite un po' quegli occhi. Uomini tutti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son polpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maresi di inganni, amiche diaboliche,

Signore, per carità, non andate fuori di qua. L'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedeste che figo.

costa. Marullo, signore, dimmi tu dove l'hanno nascosta. E là non è vero, e là non è vero, e là non è vero.

0: vediamo in solo quei fausti apparati.
1: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
2: Ah, buona, buona, capisco come è.
3: Accordati si son senza di me.
1: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
2: Ai diavoli del corpo.
0: Ma cosa nacque?
3: Nulla. Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
0: E che? Dunque dovria soffrirlo in pace.
3: Quel che soffrono tanti e soffrir non potrebbe. E poi sentite che guadagno può far.
2: Ne mando amico.
3: La cozza loco grandi

Che più sia si qual vuole, qui errò, qui si condanna, e mora anch'essa.

0: sua brava historia.
1: Seguiamo il camino.
0: Vengo soffermo un inglese, un signor. Lord, un minor che sia. Vuole al musicista.
1: Via, ne parliamo da qua.
0: Esca da me.
1: Ma
0: e mi presento. Ma c'è tanito mando.
1: Ciò dolce.
0: Quando le lezioni. Mi presento, ma c'è tanito mando. A quando le lezioni. Risponde in che minciam. Un quartare e un pappagallo, ma dito al primo piano, poi soggiunge.

0: posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui? Animo mio, ne prego, osservate al tu per tu.
1: Dottor di barba blu,
0: inizia con tignore.